0: mattinata musicale.
1: Una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese d'Hockey.
0: Sono la vostra conduttrice Melissa Cannavò Marino e do il benvenuto all'autunno con un tour musicale pieno di musica italiana di ieri e di oggi qui su Delaware's News Radio 1450 WILM. Come sempre abbiamo uno show bellissimo con musica moderna e classica. Non lo volete perdere.
2: Funds for portion of this program provided by Mark's Barbershop in Ellesmere, Friends of Italian Culture, the Delaware Commission on Italian Heritage and Culture, the Delaware Italian American Education Association, the Da Vinci Society. I would like to dedicate today's program to Professoressa Gabriella Finizio, who with her husband Michele celebrated their 60th anniversary this past August 25th. As a well-known professor of Italian, she was also a former radio colleague who for the better part of 5 years produced and presented a monthly Italian lesson on WILM's Sunday morning show, The Italian American Herald on the Air. Tanti auguri da parte di tutti i componenti dei programmi radiofonici dell'Associazione Regionale Abruzzese d'Elco.
3: Today our Italian musical journey will start in Sardegna with a Sardinian language rendition of Simon and Garfunkel's Sound of Silence. It will be introduced by Pippo Baldo, who was an Italian entertainment icon until his death on August 16, 2025.
4: La canzone si intitola Dio ti garia Maria. Una sera in Sardegna, per gusto, ho voluto scrivere questa canzone in sardo facendosi aiutare.
5: Sentite, è un motivo conosciutissimo. Potete cantarlo in coro tutti quanti, soltanto che la lingua è sarda. Ita Zenda.